Sa ausi mai pēlau wha fonga sa moa, ai sei wha a wawru fai tau. Na sai sai mata ole pea. Na sai sai mata ole pea. Le pea voile lele ai le ole songai miki. Na sai sai ele sai ntisi mata ole pea, o na wha a lele le I tutonu ole fale sa fai eila na wha teita inga malana su suenga. Lele tu lava le pea ia tifa tu I le potu. Toi tifa ne I le fa toa. Toi tifa tu I le potu. Se I o o lava ina o o I fa malama. Ma lele I loa I li taulanga pea na sawai. Ai ole mea ofu ai. Ola e lava I sai sai I mata o le pea. E le o pupula I ai I le mea o lele a nga I ai. Wana ole tu ole li saintisi ma walu le ulu. Wa ofu. Ma manatu. Ole pea aisea itu. Fua ina mafayo na lele ta waso. Wa fefele saintisi aisea itu olo na ainga leo tino ile pea. Pechai. Wa mana o la vale li esa ili le mafua angai mafaya ye pe au na fele lei mai mai tutonu wa anna pongi sa ye no nofo a inisi o lato mau mai fafo. Wa alu neile li iwa mata mata ile isi pe alea e tutonu o lo na fale. E va aie tu la vale li iai. O le pe alava. Ai le si aitu. Fai mai le li. A, se ta ilo ia I pe o afo ringa ole aitu. A ole mea le aitu o mai I ona luma. Ole pea lava. O apa au. O apa au a ole pea. O mati o. O mati o a ole pea. O mata foi. O mata lava ole pea. O lona winga. Ile se aitu o lona a inga le mea le na lele ta waso. A ole pea moni lava. Ole manongi fo. Ia, ole manongi a le pea. Ua tango atu nei le saintisi. Ua toi au mai le isi fasi ie ie ua fusi ai nei na ole ngutu ole pea. Ai whaareli. Ole mea watupu nei. Na ole tifa tu lavo le pea matau ile pui pui pa u ilalo. Toe luatu le saintisi, toe whaalele, whaalatalata le whaitoa. Lele atu le pea patatū I pou o le whaitoa, ai le sawa I fafo. Wa au maina isi pea fo. Wa sai sai ngotu o isi. Ai sai sai mata o isi ma whaafele lei. Nā ona o atu lava o pea lai sai sai mata ma sawa I fafo. Ai fele lei atu pea lai sai sai o lato ngutu ma pasasa I pui pui o le fale pa u ilalo mo fito lofi solo. O ina, na manatu o ilo ale li saintis, a, iai la, iai, ele fa o ngā ina mata o le pea pea lele, ai olona ngutu. O le leo, po le luli, Po ole tangi tangi e le pea. E alu watu matau I mea o malawala e ilo na ala. Tai a mai a I ma fo I mai I le pea. Wha longo I a I le pea. Ma wha tonu tonu a I loale mea e lele fe alo fa I ma fe tifa a I I ai. Wha te tau. Ina I a uane I fe to ai ma se mea. E oila wafo ina tele le mau leo e wha longo ina I le pea. Ai role lei lava I le pea lona lava leo, malana luli, malana tangi tangi. E le mawhai ia e le pea le nei ona se se o lana lele, ona o le tele o luli a isi voi pea, o lo la tau fele lei fatasi. E mata wina le lei lava I le pea ia, lana luli. O le tata langa alo I o le nofuanga o fisota inga fasate lite a sa mo isi sifo ma isi atuno u o le lalolangi. Na faya I afia malu e la talata I au vai o le vaitu loto o lana to'o.
E tai atoa le lua se lau o tangata na awai. Sa te mule aso ma malosi foi le matangi. Ma taupu e iai nisi o le au wala au lia. E pese I na amata mata ina te atu le maali lili ina uafaitau le toi ina. Le fionga pate le tovi o le tuspa ia fai mai. O tala mai le langi le mamalu o le atua. O faalia e le vani monimo ngā ruenga a ona a ao. O loo tau atu le upo e le tasiaso I le tasiaso. O loo faailo a fo I le poto e le tasipo I le tasipo. E le aise ngangana, e le aifo I ni upo. E le langona o lato leo. Wa o atu lo lato leo le lalolangi umalawa. Ma lato upu I tulu inga o le atu lau lau. O le faitanga la fionga pa tele tovi o le tuspa ia na umana tua I le pea. Na umana tua I foi. O le mea wa tua I neile no fuanga mo sota inga fa satelite. E lata I le vaenga o le ala sopo sa fata e taua o le fasa fasa. O se mea pala pala masua fata ufosi pe ati munga aso. E ilo le leila vai tangata sa fata sa masani o na sopo ai. O le mea sa holo ma fa ua I lupi. Sa te taa ai pua ai vau I fele lei ai voi pe ama fai ala tau tangi malului. E le la ngona e talinga o le tangata soifua. Ma fetali ai o la tau leo ma la tau luli. Ma tau lulu o la au o le vau matua. O tua I neile no fuanga mo fe au fa satelite. O le poto fa saientisi ua fai e nei mea. Ma mawhai ai ona fesota I wawe maisi e tunu o le lalolangi I telefoni ma te lesi. E whawa ina I lunga le luli I le pea, tātou te le langona. Whai mai le, whamata langa le papalangi ina I a wha malama lama I le mamalu na awa I le aso. A whaila ta telefoni, ona saulea o tau I le ipu wha ofu ofu te le lawai tu I lanto. Ia aie whapere te te leo ipu na whao ngā e vaya mā paula. O le ipu lena, e na te whana maia le ngalu wila pe elitise fo. Ma to e tau I le isi ipu wha ofu ofu e sidi ma mau atu lon te le. O lo whatu ina I le mea lena poto poto I eile ma malu o le tunu umo le te talanga o le satelite. O le ipule nana te whana ina le telefoni po le te lesianga I satelite o lo ta milo vatasi I le lalolangi. E tusa ma le luas fulu ma le lua afe tolu se lau maila le mamao ma le lalolangi. O le satelite le nana te toi whana I fua I lalo le sota inga I le tunuu ma le mea tonu a le ae te vietala noa I ai. Ai vai mai nao ni se kone la vai fai e nei mea umba. Ma tu a va vave te le nei fisota inga. Pei lava fo I na va vave o na fitali a I fisota inga le pea mala au o lo fe alo fai solo a I pe a lele. Fai mai fo le papalangi. E tu sau le lima a fe le au fai o telefoni e ma fai o na fai I teimi a e tasi. E le fe nomi a I fo I nei fe au fai o a e alesi e tele. Fai mai foi. O loo iai nisi satelite I isi vaenga o le vani monimo e o atua I disfuluma le lua afe le tele o telefoni I po te elesi. E ma fai ona tali le satelite e tasi le teimi lava e tasi. Ai oi lava ina tele nei mau fe au ai le fe numi ia I ai lava. Ai ole meu te ofo ai. O nei fainga fa saientisi. Ua fatu ina I lo tātou no fuanga mō fe au fa satelite. E tu salo na tau ma le tasi ma le 4 miliona tā lalo na tau.
E ole tele lava o nei mea. Ole whaavaina I lunga o whainga o le pea. Pore luri, ma le tangitangi a le pea. Ma ana whae alofa inga pea lele na o ia. Ia pefele lei fo I manisi pea pefia se lau. Na ta ua ni te tala o le fionga a pātele tovi o whainga sa masani o na ave eife au ia sa umawai. Se I o mai ai ne ona pō. O le asu o le afi e I pe ona whaia in tia o Amerika. O lupe la lata sa wha lele ma matusi sa noa noa I o lato uwae. O wai ale si wha amaso oi o mai telefoni se so o maleiti o se I o mai ai televise. E pō a o whai lawa le fia fia I a fia malu o le talanga o le satelite fōu. Po feo la lafi mai I pua a o le wau maa oa sa maa sani ono mo moe ai I lea mea. Ai fai o whelelei ane manu o le tua sivi ma vai tū loto, ma wha pea. Po ane I ipu wha ofu ofu ti tele wa wha tutu I le wau matua, ma po uwae ale si uumie ono pea. O loo fe lava sai ai le mauwaya. E tai mai lea pou I lea pou. Ai tasi le mea e mautinoa. Tusa pe pongi sa I fea afia malu malana to. To e afe lave la vea aise pea. Ia le nasa moa malau fitava fonga fonga mai. I se fapo ponga ane tato polkalame faa wau le nei malefa moe moe. Tāru sia ia. Tāru sia ua utu ai le ngā lala o lau fia wha fonga. Ua wha nofo fi le mua I wha sau saunga ma solo solo le lei eitari ngā sua o le nei a o uli. Ano taupa anga masani lava le nei, a le lupepe le tau manu I le malutai au. Le pea le mani, manu ia wāngo te toi o le aso.

Buongiorno a tutti, carissimo ascoltatore della Radio 4B 98.1 FM. Buongiorno e benvenuti alla trasmissione del giovedì che va in onda dalle 8 alle 9 ogni giovedì mattina. Io sono Giuseppe Simonetta a tenervi compagnia e farvi viaggiare con la fantasia indietro con gli anni in giro per il mondo, ascoltando canzoni, notizie e storie. E in giro per il mondo, e se possiamo anche intravedere il futuro, chissà, chissà. Grazie a tutti voi che siete soci di questa radio, senza il vostro supporto le nostre trasmissioni non potrebbero andare in onda, ma se ancora non avete rinnovato fatelo più presto, e se non fate parte di questa radio vi preghiamo di associarvi a noi. Il costo del tesseramento annuale e $30, ma per i pensionati, studenti e altre concessioni soltanto $20. E qui mi sembra che dovrei fare un chiarimento, perché tante persone pensano che il costo è $40 e tanti mettono $30 nella busta, quelle differenti membership. Queste qui si chiamano $20, si chiamano subscriber. Subscriber, ci hanno cambiato il nome, però è sempre $20 all'anno per i studenti, pensionati e altre concessioni. Bene, cominceremo subito con una bella canzone, ma vi ricordo che oggi è giovedì 25 giugno 2026. Bene. Buon ascolto, se volete telefonarmi il numero è sempre uguale 32 40 86 86 e fatelo durante che c'è una canzone, così io posso prendere il telefono senza disturbarmi e fare due cose alla volta non si può. Bene, questo è Lucio Dalla che ci canta Piazza Grande. Buon ascolto.

E questo era Lucio Dalla con la canzone Piazza Grande. Vediamo, sentiamo questa notizia un po' strana veramente. E questa ragazza di 15 anni uccide madre e padre. 15 anni, una ragazza che uccide la madre e il padre. E poi, dopo che le ha uccise, manda le foto ai suoi amici di scuola, i compagni di classe. La quindicenne di Groningen ha anche accoltellato il Golden Retriever, il cane di famiglia, accoltellato anche. Ma il cane non sarebbe grave, ma i genitori sono morti. L'adolescente olandese, che si faceva chiamare Cane, ha accoltellato a morte i suoi genitori e ferito gravemente il Golden Retriever, il cane di famiglia. Poi ha inviato le foto della strage ai suoi compagni di classe. Una ragazza di 15 anni di Groningen in Olanda è stata arrestata dopo che i suoi genitori Joanne e Mathilda, entrambe di 53 anni, sono stati trovati morti accoltellati giovedì scorso, come riportato dal quotidiano olandese Algemene Dagblade. La ragazza, a quanto pare, aveva difficoltà a definire la propria identità e spesso fingeva di essere un cane, gattonando e abbaiando a quattro zampe con gli amici nei corridoi della scuola, riportano queste fonti locali. Indossava una coda, orecchie da cane e guanti, ha raccontato una compagna di classe al giornale, e a volte faceva versi da cane, abbaiava. I parenti di Joanne e Mathilda hanno dichiarato in un comunicato stampa di non riuscire quasi a comprendere gli omicidi, dicendo: speriamo che tutti capiscano quanto siamo profondamente colpiti dai tragici eventi che hanno portato alla scomparsa di Joanne e Mathilda di Merstad, hanno affermato familiari e amici in un comunicato diffuso tramite l'organizzazione umanitaria. Beh, non so, anche se quella si sentiva un cane, la ragazza, diciamo, si sentiva un cane e voleva fare la parte del cane, di solito i cani coi padroni sono molto amichevoli, ma quello mi sembra che non era neanche un cane, può darsi che era una tigre, ma non posso... Si arrangiano loro, per il momento è in galera, carcerata. Ascoltiamoci questa canzone che canta Gitano, canta Tamoré, una canzone che viene dall'Africa, la musica africana. Buon ascolto.

0: You're listening to 4EB FM. You can find us on 98.1 on the FM band. If you'd like to know the broadcast times of different languages, come in and pick up a program guide. We're at Kangaroo Point on 140 Main Street. Or you can find us on the internet at www.4eb.org.au. Or call 3240 8600. 3240 8600.
1: Ebbene, pensano le persone, pensano che con l'intelligenza artificiale che c'è, magari l'intelligenza artificiale fa tutti i lavori e noi ci riposiamo. Però qualcuno dice, forse non ci avremo più tempo, come si pensava che quando si aveva la lavatrice e tante altre cose, uno ci aveva più tempo, la donna, per riposarsi. Come dire, fra il 1900 e il 1960 arrivò l'arrivo della lavatrice e dell'aspirapolvere e di tutti gli elettrodomestici avrebbe dovuto liberare la donna dal lavoro domestico. Nel 1983 la storica americana Ruth Schwartz Keown spiegò che in realtà aveva prodotto l'effetto opposto. Le ore settimanali dedicate al lavoro in casa erano aumentate. È una storia che conviene ricordare oggi mentre discutiamo di intelligenza artificiale che ci libererà dal lavoro e di settimana lavorativa di 4 giorni. Nel 1983 la storica americana Ruth Schwartz Keown pubblicò un libro che avrebbe dovuto cambiare il mondo in cui raccontiamo il Novecento e la storia del lavoro in gran parte non l'ha fatto. Si intitolava More Work for Mother. La tesi sarebbe più lavoro per la mamma. La tesi sostenuta da dati statistici era semplice e spiazzante. Fra il 1900 e il 1960 arrivò dalla lavatrice, dell'aspirapolvere, di tutti gli elettrodomestici che avrebbero dovuto liberare la donna dal lavoro domestico. Invece aveva prodotto l'effetto contrario, ma non so, io veramente è una cosa un po' incredibile. Se c'è l'aspirapolvere, la dishwasher, la wash machine, boh, ma c'è sempre tanto altro lavoro, diciamo, non è che, se lei ha capito così, accettiamo che sia così, va bene. Ci ascolteremo adesso questa che Gigliola Cinguetti ci canta, Il Condor. Buon ascolto.

Isabella, Isabella era la canzone. Bene, vi voglio raccontare questa storia di marzo, il mese di marzo e il pastore. Sappiamo che il mese di marzo è pazzarello, guarda il sole e prende l'ombrello. Una mattina, sul cominciare della primavera, un pastore uscì con le pecore e incontrò Marzo per la via. Dice Marzo: "Buongiorno pastore, dove le porti oggi le pecore a pascolare?" "Marzo, oggi vado al monte." "Bravo pastore, fai bene, buon viaggio." E fra sé disse: "Lascia fare a me che oggi ti innaffio io." Il pastore però, che l'aveva squadrato ben bene in viso, aveva fatto tutto il contrario. La sera, nel tornare a casa, incontra di nuovo Marzo. "Ehi pastore, com'è andata oggi?" "È andata benone, sono stata al piano, una bellissima giornata, un sole che scottava." "Sì, c'ho gusto." E intanto si morse un labbro. "E domani dove andrai?" "E domani tornerò al piano. Con questo bel tempo matto sarei a mutare." "Sì, bravo, bravo. Addio allora." E partono. Ma il pastore, invece di andare al piano, va al montene. E Marzo giù, acqua e vento e grandine al piano, proprio un castigo di Dio. La sera trova il pastore e gli dice: "Oh pastore, buonasera. E oggi come ti è andata?" "Benone, sai, sono andato al monte, è stata una giornata d'incanto, che cielo, che sole." "Bravo pastore, e domani dove andrai?" "Domani andrò al piano, mi pare di vedere certe nuvolone su dietro le Alpi." Insomma, per farla corta, il pastore gli disse sempre il contrario e Marzo non lo poté mai beccare. "Siamo ormai alla fine del mese, l'ultimo giorno di marzo", disse il pastore. "Ebbè, pastore, come va?" "Va bene, ormai è finito marzo e sono a cavallo. Non c'è più paura e posso essere tranquillo." "Dici bene, e domani dove andrai?" "Domani andrò al piano, faccio più presto." "Bravo, addio." Allora Marzo in fretta e furia va da Aprile e gli racconta la cosa e ora dice: "Ora avrei bisogno che tu mi prestassi almeno un giorno." Aprile, senza farsi pregare, gli presta un giorno. Eccoti che viene la mattina dopo e il pastore fa uscire le pecore e va al piano come aveva detto. Ma quando è già una certa ora e il branco delle pecore è sparso per i prati, comincia una ventipioggia da fare spavento, acqua, acqua a ciel rotto, vento e neve e grandine. Il pastore ebbe da fare e da dire a riportare le pecore all'ovile. La sera Marzo va a trovare il pastore che era là nel canto del fuoco, senza parole, tutto malconcio e malinconico, e gli disse: "Oh pastore, buonasera, oggi com'è andata?" "Ah, Marzo mio, sta zitto per carità, oggi è stata proprio nera, peggio di così neanche a mezzo gennaio. Si sono scatenate per aria tutti i diavoli dell'inferno. Oggi solamente ne ho avuto per tutto l'anno, povere le mie pecore, e per quello che si dice che Marzo ha 31 giorni, perché ne ha prestato, sì, ne, se, le pre, si è prestato un giorno da aprile." Ma noi diciamo quando uno si presta si deve tornare la roba, invece Marzo se l'ha prestato e se l'ha tenuto. E vabbè, mettiamoci un'altra bella canzone. Canterà Roberto Vecchioni con la Samarcanda. Buon ascolto.

0: You're listening to 4EB FM. You can find us on 98.1 on the FM band. If you would like to know the broadcast times of different languages, come in and pick up a program guide. We're at Kangaroo Point on 140 Main Street. Or you can find us on the internet at www.4eb.org.au or alternatively, give us a call, 3240 8600.
1: Ebbene, questa notizia è una notizia scientifica, queste astronave che si mandano nello spazio, questi satelliti, questo è, nello spazio c'è la Voyager 1, Voyager 1, questo Voyager 1 che è stato mandato tanti anni fa, presto sarà un giorno luce distanza dalla Terra, a un giorno luce, data la storica record cosmico. Allora un giorno luce vuol dire che se manda una notizia lì e la notizia cammina alla velocità della luce, ci vogliono 24 ore che arriva lì e in altre 24 ore si risponde indietro. È un giorno luce e adesso vediamo che distanza è un giorno luce. La NASA ha calcolato che il novembre 2026 la sonda Voyager 1 sarà il primo oggetto umano a trovarsi a questa distanza dalla Terra. C'è una data precisa ormai per uno dei traguardi dell'esplorazione spaziale, il 18 novembre 2026 alle 10:16 minuti e 7 secondi, ora italiana, il Voyager 1 diventerà il primo oggetto costruito dall'uomo a trovarsi a un giorno luce di distanza dalla Terra, dopo più di 1079 miliardi di chilometri, si trova a 1079 miliardi di chilometri, una distanza tale che un segnale radio, viaggiando alla velocità della luce, impiegherebbe 24 ore a percorrerla. La conferma arriva direttamente da Jetty Propulsion Laboratory della NASA che gestisce la missione. Il 18 novembre non sarà comunque la fine del viaggio del Voyager 1. Il Voyager 1 continuerà ad allontanarsi a circa 61.000 km all'ora. Viaggia a 61.000 km orari. Diretta verso una zona della costellazione di Ofiuco. Continua questa velocità, ma lo spazio dicono che si va sempre ad allargare, ma dove finisce non si sa, non c'è fine nello spazio, si passa da una galassia all'altra. Una cosa che è incredibile, soltanto a pensare non ci riusciamo a sapere quanto è grande. Io pensavo che magari se quattro passi uno si girava lo spazio, forse lo spazio dentro una stanza. Vabbè, non scherziamo più, andiamo avanti con le belle canzoni e questa volta faremo cantare Gabriella Ferri con Sora Menica. Buon ascolto.

0: different languages, 50 different cultures, and just one radio station, 4EBFM.
1: Listen to 4EBFM and the world is yours.
2: Ebbene, bene, bene, bene. Vediamo questo 23 giugno, la notizia del 23 giugno. Bambini palestinesi presi di mira deliberatamente da Israele. E genocidio. Le nuove accuse della Commissione d'inchiesta ONU. Lo studio si concentra sull'infanzia cancellata a Gaza e in Cisgiordania. Tel Aviv replica sono propaganda, mentre, come dire, Israele replica sono propaganda diffamatoria. Nel rapporto diffuso intitolato L'essenza dell'infanzia è stata distrutta, gli investigatori delle Nazioni Unite osservano che l'intensità e la natura sistematica delle operazioni militari israeliane ha provocato un numero senza precedenti di morti, feriti e traumi tra i minori palestinesi. Qui ci vorrebbe la mano di Dio, perché la mano delle persone sembra che non ci riesce a fare niente, e ci vorrebbe la mano di Dio. Beh, metterò questa canzone che canta Gianni Morandi. Canta Gianni Morandi, che la canzone è dal titolo C'era un ragazzo. Un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stone, continua. Questo è Gianni Morandi. Buon ascolto.

E questo era quando si combatteva in Vietnam, anni 60-70, quello che era. Bene, adesso ci sono altre guerre, no, non lasciano la gente tranquilla, ci sono sempre guerre. Ma andiamo in Giappone da luglio il costo del visto per entrare in Giappone passerà da 16 euro a 80 euro. È il primo aumento dopo quasi 50 anni. Dal prossimo 1° luglio i visti per entrare in Giappone costeranno 15.000 yen, che sarebbero circa 80 euro, al posto degli attuali 3.000 yen, che sono 16 euro, cioè 5 volte di più, 5 volte tanto, mentre quelle per fare ingressi multipli nel paese passeranno da 6.000 a 32 euro, da 6.000 yen, 30, che sarebbero 32 euro, a 30.000 yen, che sarebbe 160 euro. Allora da 32 euro passa a 160 euro. È il primo aumento dal 1978 e il governo giapponese lo ha deciso tenendo conto, tra le altre cose, dell'inflazione e della fluttuazione del cambio della valuta in questi decenni. Secondo il ministro degli esteri Toshimitsu Motegi, che ha presentato la misura venerdì, non ci sarà un impatto immediato sul turismo. Il visto per entrare in Giappone serve ai cittadini di certi paesi, tra cui Cina e Russia, e a chi ci si vuole stabilire in Giappone per lunghi periodi di tempo, con alcune eccezioni. Non è invece necessario per i cittadini italiani che ci vogliono andare per turismo, visite ad amici e familiari o impegni lavorativi per un massimo di 90 giorni. Dopo i 90 giorni devono tornare indietro. Va bene, mettiamo quest'altra canzone, poi passerò agli annunci comunitari perché c'è un paio di annunci importanti. Ascoltiamo Ademis Roussos che ci canta Il mondo degli uomini bambini. Buon ascolto.

Bene, bene, lasciamo l'ambasciatore lì per un momento perché c'ho gli annunci comunitari. Prima vi ricordo gli orari dei programmi in italiano qui sulla Radio 4B. Mercoledì mattina dalle 8 alle 9 c'è Duilio Monteverde, giovedì mattina dalle 8 alle 9 ci sono io, Giuseppe Simonetta, e venerdì mattina dalle 8 alle 9 c'è Luciano e Franco Bottaz. Poi ce l'abbiamo là. Questi incontri di comunità, la Federazione Cattolica Italiana di North Brisbane vi invita agli incontri di comunità ogni ultimo lunedì di mese. Questi incontri si tengono nella sala Heritage Hall accanto alla chiesa Holy Cross di Goulouwingne dalle 9:30 del mattino fino all'1 del pomeriggio. Ci saranno esercizi fisici e gioco della tombola, chi vuole può giocare anche a carte. Alla fine delle attività sarà servito uno spuntino con caffè espresso e acqua imbottigliata. Per informazione e prenotazione telefonare a Nerina La Spina al 33 57 12 20 oppure chiamate Rosa Simonetta al 33 53 39 90. Il costo è $15 a persona e il prossimo incontro sarà fatto lunedì 29 giugno, quasi la fine di giugno, 29 giugno. E poi ci abbiamo l'Associazione Lucania del Queensland, incorporata, che ci invita al 25° anniversario dell'associazione. L'Associazione Lucania del Queensland invita tutti i soci, parenti e amici a un delizioso pranzo lucano al Brisbane Abruzzo Club al 150 Fes de Roddo Carina, domenica 5 luglio per le ore 12:30. Il pomeriggio sarà allietato dalla bellissima musica di Fortunato. Il costo del biglietto è $65 per gli adulti, $30 per i bambini dai 5 ai 12 anni. Sì, bisogna riservare il posto prima del 30 giugno. Ci abbiamo 5 giorni, 5 giorni ancora prima del 30 giugno. E per informazione e prenotazione, chiamare Vito Di Stasi al 0413 633 8895 oppure chiamate Nicky Di Stasi al 0448 844 7666. Siete tutti benvenuti a celebrare questo speciale anniversario con noi. Adesso ci sarebbe una notizia un po' triste, diciamo funebre.

0: E sì, è venuto a mancare un nostro caro ascoltatore, un nostro socio da tanti anni, che era Giulio Santone. Le figlie e la moglie danno la triste notizia e dicono che il funerale sarà celebrato il 1° luglio all'1 del pomeriggio nella chiesa Holy Spirit New Farm. Allora le figlie e la moglie danno la triste notizia che il papà è passato a miglior vita e il funerale di Giulio Santone sarà celebrato lunedì, non lunedì, 1° luglio. 1° luglio che giorno è? Allora, Giulio Santone, funerale 1° luglio all'1 del pomeriggio nella chiesa di Holy Spirit a New Farm. Adesso non mi ricordo che cosa è, se è mercoledì, 1° luglio, ma sapete che è il 1° luglio. Ci dispiace tanto, perché era un nostro caro socio della radio, un nostro grande ascoltatore, un nostro supporto. Sopportava la radio, sì, sempre, e vorremmo anche noi dare le condoglianze alla famiglia. Ci dispiace tanto che è passata miglior vita, ma se si passa miglior vita si dovrebbe stare più contenti, ma si dice così. Beh, la musica del silenzio era Nini Rosso con Il silenzio alla tromba. Bene, credo che è tutto questo per il momento. Metterò un'altra bella canzone e poi ci salutiamo. Questa volta sarà, vediamo chi sarà che canta. Questa volta sarà che canterà Erika Grassi, La Passatella. Questi quando bevono tanto e poi si danno a coltellati perché capiscono poco una volta che sono ubriachi. Buon ascolto.
1: Amiche, buonasera. Per chi non sa che è la passatella, ha da sapere che solamente in gioco andò se beve il vino, e manco poco. E qualche volta, se non te stai accorto, finisce che ci scappa puro er morto. Adesso state zitti e vi racconto che può succedere con una passatella incominciata a 30.

Ebbene, io vi saluto, come ci risentiremo ogni giovedì mattina dalle 8 alle 9. Io sono Giuseppe Simonetta e vi auguro una bella giornata, una bella settimana, di stare bene con la salute e con tutto, perché la salute è la prima cosa, però ci vogliono anche i soldi, come no? Ciao ciao, vi lascio con quest'altra bella canzone.